sembra kahle wena mix room era semle rwan vako hay le mabodlongweni hay mar sembra kahle J Bish lengo lo wena mix room era FM na arrange arbe kahle sembra mix room era kahle sembra kona le remix ya kona ne har kona rimbele era sembra kona la ku tsakela remix le wena mix room ne ka bisho sukara namontla ikhali fa J Bish lengo ngikabile uma kunla dodda ka bogoda lokho kuba kuba kuba mana ngabe yabona na bana kuri baphe mana njango wabona AJ Bish leng bana mane lo bari station vanda tuma ka jendeka ikuba kuri bona na ngame yabona na bana babona a

tsa technology se go tsena e go swina hina sa ba nko yo jikelela e di se le ga o tsho swine ya www.gcrfm.co.za.

0: ragazzi, adesso ragazzi, che c'è Bishleg, ancora come vuole, con poco, c'è lui. Attacca adesso ragazzi, adesso ancora, va come poi, con quei, nel remix, con le linee. Lufkan sabla remix ya kwa kamer kona roi belela mix ro men Lufkan randa remix de wan man ay man nin koma ka singo opne 06 07 5 4 tota ka mixer la kona mon kwala
1: a 182 gas section f
0: iya
1: kona muganga arshile tima radio yo phone ri la xibongo tirisa masi
0: eso eso
1: ah nalo zuma mara tindlela ti kongo ma stadium
0: mi stadium kwino.
1: Ah, stadium, ay, asubure, bangata rangisela, asubure, kwale stadium,
0: kwale.
1: Ita wey, I see it.
0: Lesa la kumi landa ni ami landa sa wey, mara la. Min sende la location.
1: Asubure, asubala wule ka moyele, mga kumate kuru bizu, wole matwele.
0: Min sende la location.
1: Ya, ma wey, sa su satar.
0: Yo, stati ba, mire na wey.
1: Ah,
0: say come on,
1: give
0: me balabula for.
1: I'm
0: going to say second one there, eh?
1: Ah, done.
0: And don't go.
1: Done.
0: And don't go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Facebook, go, Facebook, go, register FM, register, go, space, go, FM. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
1: go, go,
0: go,
1: Le pouvile ra jomo.
0: Ah, men ntse mongo bom grand go rara.
1: Le pouvile mo.
0: Ina.
1: Ah, le ke men ntse go antsa go fer la tikeran da go ka kala gravelin la.
0: La gravelin la mo go ona ne.
1: A gravelin ka tsara bigera go la ni fela go antsa ka re ko re bigera.
0: E ga tsaka ate.
1: Le ba ba go na jonto mo go wa ba bula mo ne tikeran da go ka kala bigera.
0: Oh, sai tsaka la ona ka ka kala la.
1: A se go tana go la.
0: E danko. Enkomo. Aba fomso so so ntlala lo big shot man. Ah gasana ngomme la tsikela rubena mkadi se rubena mkadi se ngwana taka mkadi mingsa rubena ngwana tsara sebraka tsirika makunga la mchini la. 06 re kona molla.
2: E di original e ngonywa vito.
0: Kahle kahle.
2: Ya kwala tema ka mashamba.
0: E la mga kona ne.
2: E lo mo.
0: Iyo.
2: Ah mo e ni bambarisa.
0: Oh ah bambarisa so eshi.
2: Oh,
0: oh, oh, oh, oh,
2: oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: Ah, tu sei un po'
0: di manana, cagnaccio. E lei già
2: mi si divide da mondo, le dite di un sama.
0: E che cosa?
2: No,
0: è la roba del super mix, la roba della cascia per le giane, c'è un piano number 5. Uno con Facebook, quando mi lanta

Ci sono il suo amico Romino, che è un good, vedi da via, è un good, e dopo sei ragazzi, se è un giorno che vuole, è un buon ancora un uomo, che non vuole, ne? Mamma, ma ne? Au! Guarda che è mamma! Ah, ma ti va con l'animale, con l'animale, con

0: simrakhsaseka swinene kusaka nkulu wa munhu nkulu lowa ntombi loyi nkulu Dube ni ri ntiwo n'wana lowa ntombi walaki dzo vhele hi ndlela leyi a landzelela kahle mikondzo ya tata wakwe 5 wa timinetse ku bulawuri leyi ya n'wina ku ri ku rigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarig Tala caro de uma chance de ser a fé 106 após 0 megahertz. Number link at the Bukhari Bly on us 060-887-5942. It's a nice and bracket. Hey, Reggae! Twitter on Vele. Angasangala Bahu or Chakasa Reggae. Let me talk of Vela to Smalan Sakamela. Kule duwe vela teka ngwe na bakur, hey, back to my root.
1: All we could hear was that crunker. All we could
0: hear. Inombora 060-887-5942. Nan, fight out in Bamburu Queen Vela, Minks Romeo, eh?

ni mle kathar simsaka kakati bago ba farba piki kakati friends ner bata ngwen bago ba farba piki vel ba kumba piki barba kwen ba kumba piki vel ndela le yo jack provide for the birds chen ganda charlie fata ngwen bago legalize crime lady bird and la rivers are to it down simra ko vel bago legalize the crime vel ta ga chenge yet father provide for them lady bird Allora metto a semu sta culo mono calcia fatto con una bocca ai cona e arriva society per la sembra tua tano